e pezzi di Repubblica, c'è Mavrica Pardina, ti pari stagne na pevi, safti di nepoci. Sai do lato cinema, venine stina fina, παρά μονάχα με στη γη και πέρα απ' τη βροχή.